0: Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Tra pochi minuti si aprirà la
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.
2: Here we go, here we go, here we go, here we go.

da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: CQ dei Flight Case di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: La musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
1: Revox, la notte da sentire.

0: Senti la notte, vivi la musica di Revox.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo fatti, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

Vivi la musica di Remus. Solo 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: rovinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Non c'ho voglia stamattina.
1: Come non c'hai voglia? Dai, ma no, ma scusa, è ritmo 80, scusate. Perché non hai voglia stamattina? Che è successo?
0: Perché ho comprato, lo sai, no, ci sono adesso quelle su OnlyFans. Lo faccio io solo per, proprio per, cioè, diritto di cronaca, dovere di cronaca.
1: Ah, cioè tu dici, faccio questa esperienza per condividere con gli ascoltatori, sennò sembro uno che non vive in questo mondo.
0: Esatto, quindi io sono andato su OnlyFans ieri, una fatica, e niente, praticamente mi sono visto un sacco di cose, tra cui ho comprato anche delle calze usate, delle collante usate a 50 euro.
1: Ma secondo te non metti collante?
0: Infatti, pensavo dopo, adesso me ne faccio. Però lì per lì io compro tutto.
1: Okay,
0: e adesso non ci voglio perché manco 50 euro, è veramente spesi male. Perché chi vuole un paio di collante usati, non so da chi, non mi ricordo, facciamo un recupero un po', dai. 40 euro.
1: 40 euro, mandate un messaggio a Ritmo 80, noi intanto possiamo cominciare il programma.
0: Sì, sì.
1: Ok, allora possiamo cominciare. Good Morning Forever Young con i Marchini.
0: Ma te ci sei solo il fan scolone?
1: No.

0: signore, ben ritrovati.
1: Saluta.
2: Non lo faccio più, amore. Allora, invece, volevo dire, adesso la musica la riconosco, c'è il momento della corrida, la barzelletta.
1: La barda. Allora, perché c'è il simpa della coppa.
2: No, ma che cazzo, però... è sempre lui?
1: Sì, no. Sam. È sempre lui.
2: Vabbè.
3: Ciao Corona e ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Dai, barzellettina, allora... due si fidanzano, dopo 5-6 mesi lui la porta in vacanza, cioè, capisci, esce innamorato.
1: Okay.
3: Allora vuole confidargli un segreto, cioè, visto che sei innamorato, devo dire la verità.
1: Giusto.
3: Allora gli fa, amore, ti devo dire una cosa, che te la devo dire, fa, lo sai che anch'io c'è una cosa da dirti da un po' di tempo che te la devo dire. No, prima fammela dire a me.
1: Dai.
3: Va bene, dimmela, però c'è un po' di imbarazzo. No, ma la devi dire, mai. Dopo ti dico il problema, ma la devi dire. Va bene, dai, te la dico.
1: Te la dico, vai.
3: Io prima di conoscerti per almeno 1-2 anni sono andato con le prostitute. Ecco dove ti avevo già conosciuto. Va bene, ciao a tutti, bye bye.
2: E non l'ho capita, non l'ho capita, non lo capisco mai. Io se non lo
1: bene,
2: capisco.
1: Devo dire che
2: non l'ho capita.
1: Tutto bene.
4: Non credo proprio.

0: Il momento che state aspettando, non i saluti finali, faccio io la battuta, ma naturalmente quello con i due segni fortunati della giornata. Qui sul Ritmo 80, Good Morning Forever Young, insieme ai Marchini con la K. E allora, ieri cosa hai letto?
1: Ieri, Martino? Amici, tanto salve, buongiorno ancora, ho letto i pistacchi della mortadella.
0: Allora, tu ti sei fatto tagliare la mortadella?
1: Un po' spessa.
0: Un po' spessa, sì, perché altrimenti il pistacchio non lo vedi bene.
1: Però non la mortadella normale.
0: No, no, quella con i pistacchi.
1: Anche perché c'era solo quella.
0: Ok, eri offerta.
1: Mi dai niente di mortadella? C'ho solo quello che
0: pistacchi. Vabbè, li toglierò.
1: Vabbè, perché allora, cancro.
0: Sì.
1: Usate i mezzi pubblici, anche perché avete il fermo amministrativo.
0: Quindi c'è per forza. Gioco forza. E l'altro segno fortunato è?
1: Fonduta. Fonduta.
0: Cioè, esiste il segno della fonduta.
1: Esiste il segno, non lo sapevo neanch'io, però per dire.
0: Credevo
1: fossero 12.
0: 12.
1: Però più altri 1000 che mi invento, però venuta fuori la fonduta.
0: Quindi, cari amici nati sotto il segno della fonduta,
1: siete buoni ma puzzate. In più vi ricordiamo che Paola Barale è invecchiata.
2: Good morning, Forever Young.

0: Allora, come va?
1: Marco Corona, tutto a posto.
0: Tutto a posto. Allora, bene, ci siamo. È appena cominciato un nuovo appuntamento. Marchino oggi mi ha detto, tra le novità, proprio quella che ha preparato, diciamo, un ricco menù.
2: Esatto, ho preparato un ricco menù e parliamo adesso, proprio in questo momento, di cani. Parliamo di cani e di persone che portano in giro i cani.
0: Okay? Salutiamo tutti gli amici che magari... Addirittura qualcuno dice:
3: devo pascolare il cane.
2: Esatto, devo pascolare il cane, perché ci sono varie tipologie di padroni di cane. Allora, c'è il padrone di cane che lo porta controvoglia, ok? Ah. Cioè, praticamente non ha voglia, lo vedi. Cioè, il cane si ferma a fare la mappatura, a annusare, e lui lo tira. Dai, andiamo. Cioè, guarda, veramente, non lo portate neanche fuori.
0: Esatto.
2: Cioè, dategli 10 euro e va via da solo. Se deve portarlo via così, no? Ok.
0: Perché il cane poi lo sente queste cose. Cioè, gli manca la parola, anche se a qualcuno gli manca la parola.
2: Esatto. Esatto. Poi c'è il padrone di cane che col cane ci parla.
0: Ah sì?
2: Sì, ci sta. Tutti parliamo col cane, no? Uh-huh. Però questo esagera.
0: Cioè?
2: Guarda che bella pianta, guarda che bel sole, guarda che bella giornata, guarda questo, guarda quell'altro. Sei proprio bellina.
0: Okay. E il cane fa la faccia.
2: Ma che stai? Chi mamma capita? Poi volevo adesso soffermarmi su quelli che hanno il cane e magari da poco sono apprensivi. Sono un po'
0: un po' come quando hai il primo figlio,
2: esatto,
0: no?
2: Esatto, il secondo figlio calci nel culo, il primo figlio nel tutto,
0: il terzo gli dai i soldi a prendersi il latte.
2: Allora, io ho visto uno, giuro che ha fatto la cacca, lo vedevo, ero perché adesso la raccoglie,
0: certo, la deiezione canina,
2: esatto, quindi ha preso il suo sacchettino, però prima di raccoglierla l'ha guardata bene. Poi dopo
0: ci saranno i vermi,
2: l'ha fatta la fotografia.
0: Pensa a chi sta facendo colazione adesso.
2: Buongiorno. Poi ha preso un battechino e l'ha aperto e dice: ma che c***o fa? Ma che c***o fa?
0: Stai calmo,
2: no?
0: Non sei
2: tu. E invece lui dopo mi ha spiegato perché
0: cosa?
2: Io non...
0: Ah, perché tu non ti sei fatto i cazzi tuoi?
2: Senti. Ma stai bene? E lui fa: no, volevo sapere se tutto bene, se ha mangiato bene. Ma chiediglielo, cioè, come hai mangiato ieri? Va bene, ok, posto.
0: E anche poi, il menù, va bene quelle verdurine oppure cambio al cane, glielo chiedo.
2: Poi volevo chiudere con il problema staff del cane e staff del padrone.
0: Okay.
2: Perché secondo me ognuno dovrebbe fare un cane appropriato al proprio fisico. Ok.
0: Allora spiega bene, perché molte volte si dice tale cane, tale padrone.
2: Sì, però io vedo dei cani molto massicci, grossi, no? Portati da donne esili come fuscelli al vento.
0: Ok? Esatto, sì.
2: Che questo cane sembra, no, ma ce la faccio, lo tengo. Poi questo cane vede passare un gatto, foglia che vola, e ti vedi queste scene di questo cane che corre
0: con il padrone a bandiera,
2: esatto.
0: Che svento.
2: Fermati,
0: cioè, con quella voce flebile esile,
2: fermati. Allora, fermati, ti prego, te l'ho detto prima.
0: Allora, molte volte
2: non si rincorre la foglia.
0: Molte volte si trovano su Facebook, sui siti internet, cane smarrito.
2: Quello è il cane. E sta bene. Smarrito è la persona che era dall'altra parte del guinzaglio. Cercate su qualche albero.
0: C'è una domanda.
4: Buongiorno, mi fa scendere il cane?
2: Certo.
0: Prima però scendi tu, perché sta tirando.
5: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e

0: avete ascoltato è la prima ora.
1: Ma dai,
0: solo una l'abbiamo fatta. Ce ne mancano due, caro socio.
1: Cioè, sei in positivo oggi, veramente. Devo dire che sei gasato. Ma noi, guarda, sai cosa facciamo? Ci prendiamo un caffettino.
2: Vai.
1: E torniamo e ripartiamo alla grande.
3: Sono le 7:01.

0: era il disco di ora. Hot Streak, Body Work. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esseri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, per riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode, Pio Esposito, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona e Marchino.

0: Alfa qui in Good Morning Forever Young. È il momento della musica. E che musica, vero?
1: Sì, c'è Tracy Spencer.
0: No.
1: Ah, c'è il disco Birigiro.
0: Il disco Birigiro, per chi ancora non lo sapesse, è dedicato a tutti quelli che sono nel letto, che hanno ancora pochi minuti per rigirarsi dall'altra parte e goderselo qui in diretta live su Ritmo 80.

0: c'è ancora lui, caro socio. Ha lasciato un vocale.
1: Sentiamo.
0: No, aspetta, prima perché? Dobbiamo anticipare a chi ci sta ascoltando.
1: Ah, giusto, vero.
0: Che
1: sentiamo.
0: Cosa che... No, come sentiamo?
1: Sentiamo il vocale. Ma di che la donna?
0: No, Antonio Locascio, l'indignato di Avanti un altro.
1: Ah, okay,
0: allora, siccome dovevamo fare una serata insieme,
1: è vero,
0: ma
1: è
0: non è andata a buon fine.
1: No, anche perché
0: allora,
1: insomma, diciamoci la verità, lui, no, lui ha detto voglio fare una serata,
0: sì.
1: voi però state in macchina.
0: detto così noi abbiamo detto ma non lo so, adesso ci pensiamo.
1: Ci troviamo.
0: No, e poi io però gli ho lasciato, siccome lui è un personaggio importante, gli ho lasciato il messaggio un po' con la voce da radio, no?
2: Ah, bravo,
0: ciao, così tipo, ciao Antonio, sono Marco Corona dei Marchini e ti volevo chiedere, anzi dire che purtroppo mi dispiace, ma non riusciamo a fare la serata insieme perché abbiamo avuto, ecco, l'ho fatto tutto un po' così per darmi un po' un tono, no? Visto che lui è un personaggio televisivo,
1: e
0: anch'io,
1: lui?
0: E lui ha risposto così.
3: Ma guarda, io, visto che tu parli tutto stereofonico, ti volevo far sentire che
4: Io pure non è che parlo sempre così.
3: Anche la mia voce, se vuoi, è molto calda, molto stereofonica e se vuoi molto più pornografica della tua.
0: Grazie.
3: Ti volevo dire, cari Marchini, a te e all'altro Marchino, è logico che voi andate in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo,
0: In
3: Bangladesh, dappertutto.
0: Tutto.
3: Però ti volevo dire,
4: testina di cazzo, che sono 9 mesi, fra poco nasce, e mi avevi detto,
3: guarda, ci vediamo, organizziamo una bella cosa, un bel evento, ti chiamiamo in radio, ti chiamiamo.
4: Invece non è arrivata manco l'eliambulanza dell'ospedale di Torretto di Ancona.
0: Quindi voglio dire,
3: siete delle sole, ok? Io adesso compro i lacci a Napoli e con le vostre sole che siete ci faccio le scarpe.
0: Ecco,
3: adesso
0: bene.
3: Questo audio messaggio mandalo dove ti pare.
0: Ecco, bene.
3: Ciao.
4: Ciao disgraziati.
0: Ciao, ciao.
5: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
0: Tutti. Salutiamo Antonio e sì, ma adesso la facciamo la serata, no? La organizziamo, giusto?
1: Dipende.
0: Dipende da cosa?
1: Dipende da Micione.
0: Da Micione. Micione come sta? Non so.
6: Good morning forever young.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora e l'acqua.

0: C'è qualcuno?
1: Sì, infatti, è rimasto solo Marco Corona, Marchina e la macchinetta del caffè, ma sta ascoltando comunque il Ritmo 80 perché adesso c'è la zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV.

0: finito il vostro tempo dell'umorismo.
1: Martedì 29 settembre 2026. Mancano 93 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Michele.
2: La tua testa è come l'isola di Pit-

0: accade oggi.
1: Il 29 settembre 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova.
2: A mia scuola mi menavano tutti, mi menava pure il professore di religione, mi menava con Rosario. Rosario mi teneva e lui mi menava. Allora ho chiesto a mia madre se mi poteva scrivere un corso di autodifesa e mia madre mi ha scritto a nuoto.
0: Le frasi del cinema.
3: Mortadella è buonissimo, c'è niente da fare, è proprio buono. Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, prosciutto cotto è fascista.
4: I radicali?
3: Cosa?
4: I radicali nel gioco del salame del...
3: Che cosa?
4: I radicali nel gioco di prima.
3: Ma che cosa?
4: I radicali nel gioco degli insaccati.
3: Ma che cosa?
4: Ma va, non si può dire mai niente con te.

0: dice il saggio?
1: Il modo di guardare le cose ha molto a che vedere col cuore che si ha.
2: Gran bella giornata per cantare col cuore, gran bella giornata per fare.

0: il resto del Marchino.
1: Allora io vorrei adesso leggere questa notizia e basta, se siete a commentarla, perché
2: vabbè, cioè, vuoi che mi metta un po'
1: no
2: più
1: no
2: lato?
1: Però devi saperlo, lo dico prima
2: perché io rovino sempre
1: no, perché no,
2: perché tu ti metti a fare e io comincio a dare le battutine,
1: perché è veramente strana, cioè sembra una notizia finta.
2: Vado. Però è vera.
1: Però è vera.
2: Allora, a te la linea, Marchino.
1: Grazie, siamo qua a Napoli.
2: Vai.
1: Napoli. Sono stati rapinati dei Rom nel loro campo. Sai, sono i campi Rom.
2: Sì, sono stati
1: Rom rapinati nell'accampamento da quattro finti poliziotti.
2: Okay. Ah, ok.
1: 50.000 euro il bottino.
2: Ah,
1: cioè, allora, la storia è questa. I Rom.
2: Sì.
1: I Rom, che solitamente si dice che, capito?
2: Si dice che, ok.
1: Sono stati rapinati, quindi chi la fa aspetti, no?
2: Esatto.
1: Ma da chi?
2: Da chi?
1: Da quattro persone che si erano travestiti da poliziotti e gli hanno rubato 50.000 euro. Cioè, è vera questa cosa? Cioè, è vera. Cioè, cosa vogliamo dire?
2: Pensa a te
1: il mondo. Cioè, non ci si può fidare più di nessuno. Cioè, se anche i Rom vengono rapinati, quindi, cioè, dove stiamo? Chiusi in casa, Corona.
2: No, va bene.
3: Siamo un paese di esauriti.
1: Esatto, siamo un paese di esauriti. Però, Corona, mentre parlavo, mi hai ciulato il tuo orologio.
2: Non vedevo l'ora.
4: Good morning, Forever Young.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: poco torneremo per l'ultima interessante ora insieme qui su Ritmo 80.
1: Scusate, il ponte. Hai fatto, non ti ha fatto un bel lavoro il dentista?
0: Sì.
1: Rimaste qualche
0: tu ci sei tra poco.
1: Sì. Io ci sono
0: tra poco allora.
1: Quindi dice, se non va la voce
0: esatto,
1: ci penso te. Io vai, grazie, tra poco. Good Morning Forever Young.

0: un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e una assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
2: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi. Che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
1: Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
3: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
4: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
3: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
5: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
3: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Ritmo 80 presenta
12: Good Morning Forever Young
11: con Marco Corona e Marchino.

0: Caro Marchino, ti è mai capitato di andare a fare le guide con il tuo papà, la tua mamma, quando dovevi dare l'esame? Ti è mai capitato? Hai messo la P come pirla?
1: No, non c'era quella volta.
0: Non c'era quella volta. Pericolo pubblico. Esatto.
1: Come pericolo pubblico.
0: Stiamo parlando di qua, nel 45.
1: Sì, c'era ancora la televisione in bianco e nero.
0: L'auto motore a scoppio, cioè nel senso che...
1: Si andava a vedere il telegiornale al cinema.
0: Vabbè,
1: c'era il cinegiornale.
0: Adesso la procedura aggiornata è che di solito, magari, se l'uomo, il ragazzo, il fidanzato è un po' più grande della fidanzata, sì, l'aiuta lui.
1: Aiuta lui, cioè, fa le guide. Fa
0: sì,
1: le guide.
0: Perché magari la ragazzina si vergogna del papà anziano che
1: allora
0: guida.
1: Allora va con il ragazzo.
0: Va con il ragazzo. E allora, senti cosa succede.

0: verità.
1: Giusto, no?
0: Poi devo dirti ancora una cosa.
1: Cosa?
0: Io ho preso solo il foglio rosa.
2: Povero me.
1: È già disperato prima.
0: Povero te.
1: Esatto. È realista lei.
3: La macchina di chi è?
1: Esatto.
0: Folle

0: fatto, povero.
1: Sì? Se dici così schiantiamo contro un muro.
2: Vabbè,
0: va
2: dai.
0: Bene, bellissima.
2: Bellissima, disco Marchini numero uno della settimana. Era la parodia naturalmente di Stardust di Mica e Chiara.
0: Era originale.
2: Si è reso conto adesso.
3: Good morning, Forever Young.
4: Yeah,

0: Alziamo il volume della radio. È arrivato il momento della frase motivazionale.
1: Sì, solo per quella, dai.
0: Ero la persona più ricca del mondo. E poi è successo. La sveglia è suonata. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Martini.
2: Ciao Franci.
1: Belli carichi.
2: Belli che però ti dà la voglia di vivere.
0: Ciao Martini.
1: Sei cantata.
3: Good morning, Forever Young. Come

efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: non li puoi criticare.
1: Assolutamente no.
2: Innanzitutto
1: sporco lavoro.
2: Benvenuti a questa rubrica
1: che innalza il livello di questo programma.
2: Amici, si parla di libri, libri veri, quelli cartacei, non l'ebook. Non l'ebook.
1: L'ebook.
2: Libri veri, senti qua. Allora,
1: che ne faccio dire?
2: Allora vabbè, comunque
1: sei proprio incartato il dito mentre lo facevi, vai.
2: C'è un instant book.
1: Cosa vuol dire per quei due o tre che non lo sanno?
2: Un libro che viene stampato subito, cioè non è che stai lì tanto.
1: Perché? Magari alcuni libri nascono anni addietro, aspettano il momento.
2: Vedi, questo è l'instant book, proprio una settimana fa ancora non esisteva. Si chiama Civa Stretto.
1: Civa Stretto di?
2: Magnani Mirko. Lo stretto di Ormus è sempre esistito? Cosa c'era prima? Si può fare un ponte sopra? Ecco alcune domande.
1: Di questo libro. Quindi si chiama, hai detto il libro?
2: Civa Stretto.
1: Civa Stretto.
2: Poi torna Fulvio Mammone.
1: Il nostro mito. Io li ho presi, fino
2: bravo,
1: adesso.
2: C'è il numero 3.
1: Nuovo? Il 3.
2: Quella volta che?
1: Che, esatto. Una serie di cose che sono successe all'autore.
2: Esatto, devo dire che l'autore però
1: sì,
2: succede a lui ma anche a altre persone. Capirai perché.
1: Cioè, ecco perché va questo libro.
2: Allora, quella volta che a poker mi sono giocato la casa di mia nonna con mia nonna dentro. Quella volta che quella volta che il nefrologo, dopo una visita di un'ora e 132 euro, mi ha detto che non posso più mangiare i salami. Questo glielo...
1: Ma questo mi sa che gli hai suggerito tu.
2: Lui va dallo stesso dottore.
1: Può essere.
2: Quella volta che mia sorella mi ha usato come bersaglio giocando Guglielmo Tell. Quella volta che...
1: Però è ancora vivo, eh.
2: Esatto. Cioè... Quella volta che in un'ora di passeggiata con il cane ho pesato 4 metri.
1: Quanta fortuna!
2: Quella volta che ho rubato il tonno alla Conard.
1: Ma perché poi la Conard?
2: Poi chiudiamo con
1: l'ultimo libro,
2: libro
1: che
2: storia,
1: vedete lì.
2: Storia?
1: Sì.
2: Il mistero
1: vedete?
2: Dei giullari.
1: Il mistero dei giullari. Dove lo vedono esposto il libro?
2: Il libro storia.
1: Proprio nel genere geostoria.
2: Forse delle scarti. Di Luca Guido D'Ampolla. Il mistero dei giullari.
1: Io guardo, di questi autori non ne conosco mezzo. Io non so.
2: Una storia medievale che ripercorre la famosa guerra tra l'esercito dei giullari e il drago Rodrigo.
1: Che famosissimo.
2: Una storia.
1: Ma se tu fumi certe cose, questa storia la conosci.
2: Una storia veramente esistita. I giullari, leggo dalla quarta di copertina, con le loro gag, balletti e canzoni, riusciranno a sconfiggere il fuoco del drago Rodrigo?
1: Ok, sì.
2: Questo è bello, l'ho letto. Bellissimo. Non dico dove va a finire, però.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: cari amici ascoltatori di Ritmo 80, noi adesso ce ne andiamo, ma torniamo, e questo non è una promessa ma più una minaccia.
1: Più una minaccia, ma... anche se qualcuno, tipo l'indignato di Avanti un altro, cosa dice?
2: Io senza i marchini non so stare.
0: Sono fatti tuoi,
1: esatto,
0: amici.
1: Sei dei problemi.
0: Notare che non ho detto la parolaccia, cioè,
1: bravo,
0: potevo dire sono fatti tuoi ma non
1: no,
0: ho detto.
1: No, infatti, perché se lo dicevi, cioè facciamo una figura cadeale.
0: No, mi hanno detto di dire meno parolacce.
3: Adesso ne dico di meno.
0: Va bene, porca troppa. Perché quando uno deve dire le parolacce, dopo è brutto. Invece vedo, guarda Marchino, di poche parolacce, porca troppa, dirò di meno. Che
4: adesso ho capito.
0: Però, perfetto. Porca puttana, vai. Porca.
5: Good morning, good morning.
6: Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica ha tutta da vivere. Dal 1983 One Chang, Dance All Day.
7: Dance All Day Long. Dance All Day.
6: Dal 1988

dal 1983 in excess original sin. Canzoni che conosci, che ami, che fanno parte di te. Resta su Ritmo 80 e vivi il tuo mattino forever young.

0: Hai ascoltato Duran Duran, Girls on Film e Grace Jones, I've Seen That Face Before.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, chiede al governo di prendere atto procedendo con la richiesta di risarcimento, presente nella sentenza, e la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione, Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
6: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20.
6: In versione extended full show.
5: Masterchef.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ed eccola qui questa sigla meravigliosa che introduce l'appuntamento con la nostra Rave Parade, la classifica ufficiale di Ritmo 80. Io sono Lele Procida e quest'oggi vi parlerò del mese di settembre del 1988, cominciando subito con la posizione numero 3, occupata da Gino Latino, è un motivo tutto da ballare, quello che si intitola Yo! Wait,

0: personaggio alquanto misterioso, questo Gino Latino, che con la sua canzone intitolata Yo occupa la posizione numero 3 del nostro Rip Parade. Stiamo salendo verso la vetta della nostra classifica, ci fermiamo alla posizione numero 2 occupata dagli Yes Express, e il motivo è quello intitolato Tim from the Yes Express.
1: Rip Parade!

ed erano gli As Express con questo Theme from the As Express, una delle canzoni che diedero vita al movimento peraltro molto importante della Acid House. Gli As Express erano quindi in posizione numero 2, ma attenzione perché qui siamo pronti a salire verso la vetta della nostra Hit Parade. Occupa la posizione numero 1 della nostra Hit Parade Jovanotti, e il motivo è quello intitolato Gimme 5.

0: vetta della Rifarede del mese di settembre del 1988. Abbiamo ballato e cantato questi motivi e siamo giunti al termine della nostra classifica. Classifica che ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e ovviamente alle 16.30. Un saluto a tutti i Forever Young dalle Leprosida, io vi aspetto qui come sempre su Ritmo 80 per la prossima classifica. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: Like a Virgin, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
11: Ok, ecco la radio in diretta.
10: Ritmo 80. Basta la parola.
11: Ciao da Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: assaggiarla.
1: Turismo attende c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Martedì 29 settembre 2026. Mancano 93 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Michele.
3: La tua testa è come l'isola di Peter.

0: succede oggi.
1: Il 29 settembre 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova.
2: A mia scuola mi menavano tutti, mi menava pure il professore di religione, mi menava con Rosario. Rosario mi teneva e lui mi menava. Allora ho chiesto a mia madre se mi poteva scrivere un corso di autodifesa e mia madre mi ha scritto a nuoto.
0: Le frasi del cinema.
3: Mortadella è buonissimo, c'è niente da fare, è proprio buono. Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, prosciutto cotto è fascista.
4: I radicali?
3: Cosa?
4: I radicali nel gioco del salame del...
3: Che cosa?
4: I radicali nel gioco di prima.
3: Ma che cosa?
4: I radicali nel gioco degli insaccati.
3: Ma che cosa?
4: Ma va, non si può dire mai niente con te.

0: dice il saggio?
1: Il modo di guardare le cose ha molto a che vedere col cuore che si ha.
2: Gran bella giornata per cantare col cuore, gran bella giornata per fare l'amore.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Antica Roma, siamo a Ostia. C'è un galeone ormeggiato al porto. A un certo punto un centurione scende con tutta l'armatura, scende sotto coperta e va dai schiavi rematori. Gli fa: schiavi, c'ho due notizie, una buona e una cattiva. Gli schiavi fanno: e dice subito la buona, sta arrivando in visita Cesare. E tutti in coro: ehi pip, urrà, siamo dato Cesare. E la cattiva? Voleva sci d'acqua.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1984, Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Mix O'Clock hai ascoltato Phil Collins, Two Hearts e Elton John, Crocodile Rock.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Good morning forever young.
3: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: montagne.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

Breakfast in America, un iconico pezzo, una copertina eccezionale. Loro sono i Supertramp, il 1979 è l'anno, abbiamo detto, ho speso tante parole per loro, ma una canzone che voglio ascoltare velocemente è Gold degli Spandau Ballet.

0: questo pezzo di Gianni Morandi, Banane e Lampone. E vabbè, era il 1992 e è rimasta così nelle playlist. Quindi io ho detto, ma perché non la mettiamo? In realtà mi hanno detto, mettiamola. Cioè, non c'è stato nessuno che ha detto, no, non la suoniamo, mettiamola. Va bene, ci sta, l'abbiamo sentita. E grazie a tutti per averci ascoltato. Alla prossima, ciao da Marco Greco.
1: Una piazza piena, le luci accese, la musica che esplodeva. Era il Festival Bar, con l'estate che cantava all'unisono. Davanti al palco e in TV, milioni di voci unite nella stessa canzone. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro Festival Bar.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: dal 1986, Duran Duran, Notorious. Dal 1987, Pet Shop Boys, It's a Sin. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: presentato Eurythmics, Sweet Dreams e Giorgio Moroder, Chase.
1: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro Carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista agli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Basilicata. Il mancato finanziamento del Fondo per le autonomie locali nell'assestamento del bilancio regionale preoccupa ANCI e UPI Basilicata. Senza il FUAL, province e comuni rischiano difficoltà nel garantire servizi essenziali, dalla manutenzione delle strade al riscaldamento delle scuole, fino allo sgombero della neve. Restano inoltre aperte altre questioni finanziarie, dal sociale all'impegno alle famiglie e alle persone con disabilità. Le autonomie locali chiedono quindi alla Regione un confronto immediato e risposte certe sulle risorse necessarie a garantire continuità ai servizi. E restiamo in Basilicata. In Consiglio regionale si è discusso del ticket di 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche che entrerà in vigore il 1 ottobre. L'assessore alla sanità Cosimo Latronico lo definisce una misura temporanea e necessaria per contenere la spesa farmaceutica, arrivata a 92 milioni di euro contro gli 84 previsti. Le opposizioni chiedono invece la revoca del provvedimento e sottolineano i conti in rosso delle aziende sanitarie lucane. Roberto Cifarelli evidenzia un disavanzo superiore a 55 milioni al 30 giugno 2026. All'interno della maggioranza, Marcello Pittella critica il ticket e chiede entro due mesi una riforma complessiva della sanità. Intanto sindacati e opposizioni continuano a chiedere un confronto e soluzioni alternative. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Basilda! Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda! Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex

Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta, perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Adoro.
1: Cecco Corvace e Daniel's Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Eccoci qua pronti per un'altra puntata di Master Check, la corta, quella che vi aspetta ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Ho fatto la lista delle giornate della settimana, perlomeno le feriali.
4: Va bene, sì, ciao.
3: Ho fatto un disastro, però credo che si sia capito quando vi aspettiamo, cioè tutti i giorni.
4: Va bene, ciao.
3: Anche perché poi c'è il weekend con la lunga che vi ricordo vi aspetta dalle 20 alle 21 al sabato. Stessa cosa anche le domeniche, le puntate tra l'altro sono diverse, non è che alla domenica facciamo le repliche del sabato, ma mandiamo altri contenuti come sono preciso.
4: Ciao.
3: Cominciamo col nostro modo di fare sound, puntata tutta 90, e cominciamo con il gesto funk con Jocelyn Brown, Madonna come l'ho detto Brown, e questa è Special Love del 97.
4: Va bene, sì, ciao.

0: featuring Jocelyn Brown con Special Love del 97. Yo! Bella traccia, molto American style, per quanto credo che sia una cosa, insomma, delle nostre parti. E devo dire che in quel periodo poi le singer, Jocelyn Brown, Martha Walsh e via discorrendo, andavano in giro a prestare la propria voce nelle varie produzioni.
1: Vabbè.
0: Special Love dal 97, adesso arriva DJ H featuring Steffi e questa è Move Your Love dal 91.

0: 92 ed è la traccia che chiude questa puntata.
1: Ok.
0: Gesto funk per cominciare, featuring Joseph Brown con Special Love, poi dopo DJ H and Steffi con Move Your Love dal 91 e poi dopo in chiusura Di Maestro con Di Concerto dal 92. Veramente tutto grazie da Cecco Corvasce, da Daniel Jack, da parte super mixata. L'appuntamento è per la prossima, perché restiate su Ritmo 80. Ciao da Mastercheck.
2: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corvasce e Daniel Jack.

ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1987, Michael Jackson, Bad. Dal 1985, Phil Collins, Sussudio.

0: Ti hai ascoltato Sade, Smooth Operator e Mango, Mona Lisa.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: pista di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Sono le 13:59.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Dai che oggi siamo particolarmente in tiro, particolarmente allegri, particolarmente pronti. E allora andiamo. Sono Sabino Pastore, buon pomeriggio. Di fronte a me c'è Davide Ferrarini con i capelli piuttosto lunghi. Ha chiuso il tuo barbiere di fiducia o cosa? Non, sì, bisogna fare un saltino perché altrimenti è un problema. Il primo di oggi lo suona lui ed è Iducci,

In qualche modo questo Rewind di Vasco Rossi ci è entrato dentro, nel senso che il testo lo conoscete tutti, lo conosciamo tutti, eh? Soprattutto grazie a questa remix di Molella che abbiamo ballato, saltellato, canticchiato e fatto quello che ci pareva nella nostra discoteca di fiducia quando era il momento giusto. In realtà c'è chi lo fa ancora, ma questo stendiamo un velo pietoso. Ora Gaia, il brano è I Keep On Dreamin'.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Ce n'abbiamo ancora tanta di musica da mettere, anche perché nel pomeriggio di Ritmo 80 non ci fermiamo mai. Poi anche dopo la fine dei ballatissimi il sound di Ritmo 80 continuerà per tutto il giorno, tutta la notte, quello che vi pare. Restate qui con noi, non è un consiglio, è un ordine. Dunque questo era di Naya Day, si chiama Keep Pushing, mentre sta arrivando Ecstatic, si chiama I'm Standing.

questo è di Mission One, e lo ricordo quando lo si metteva in discoteca, che devo dire, sì, c'era la bella gente che ballava, no? C'è un disco elegante anche questo, di quelli da ballare col bicchiere in mano, se sei capace, anche se poi non si usa neanche più nelle piste andarci col bicchiere. Un tempo però andava molto di moda. Mission One, questa era Military Drum.

disco era bello già di suo, A Deeper Love, che ricorderete tanti anni fa, fatto da CNC, che poi erano Clemence & Cole. Bello. Poi ci metti la voce di Aretha Franklin e diventa una cosa meravigliosa. Quindi Aretha Franklin, A Deeper Love, questo è il pomeriggio di Ritmo 80 e in piedi davanti ad Aretha Franklin. Potete anche risedervi adesso perché c'è Boris Lugosch. Il disco è Keep Pushing.

produzione veneta, quantomeno, perché anche dal fatto che ci sia Rondò Veneziano sotto si capisce. TNF versus Molto Sugo, la voce è quella inconfondibilmente bellissima di Cici Rogers, che è una voce che ha fatto storia, come si diceva una volta, nel panorama della musica dance degli ultimi 40 anni. Detto bene? Perfetto, dai, ora

0: Oggi abbiamo scelto di chiudere con questo vecchio disco di Gala, è del 1997, si chiama Coming to My Life, disco non proprio cantato, quasi parlato da Gala, che lì si fa questo discorso, Coming to My Life, le sue cose, vabbè, lasciamo perdere. Gala, Coming to My Life, l'ultimo di oggi, Ritmo 80 continua, ma i Ballatissimi si fermano qua e tornano domani sempre alle 14. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15 e un minuto.

0: suoni di ora. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie 70s, un disco degli anni 70.
1: Make contact.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1988, 8 Wonder, I'm Not Scared. Dal 1989, Nana Cherry.

Delegation, you and I. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida. Rit Parade.

0: di ora. The Twins, Face to Face, Heart to Heart. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose fra Tajani di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il 4º imputato. Dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1º ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Ielsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Dopo l'incidente mortale avvenuto sulla provinciale 358 a Santa Cesarea Terme, costato la vita a 2 giovani motociclisti, la prefettura di Lecce ha convocato per il 9 ottobre una riunione tecnica per rafforzare il controllo alle corse clandestine sulle strade costiere. Il prefetto Natalino Manno ha condannato duramente le competizioni motociclistiche non autorizzate, considerate un grave rischio per la sicurezza pubblica. Ai sindaci dei comuni costieri è stato chiesto di programmare presidi straordinari della polizia locale, soprattutto nei fine settimana, in coordinamento con le forze dell'ordine. Saranno intensificati anche i controlli con laboratori mobili, della motorizzazione e droni, con sequestro e confisca dei veicoli modificati. L'obiettivo è aumentare i controlli e garantire maggiore sicurezza sulle litoranee salentine. E restiamo in Puglia, ci spostiamo a San Michele di Bari. Momenti di tensione durante il concerto di Michele Zarrillo. Dal palco il cantante ha chiesto a uno spettatore di spostarsi perché la sua posizione vicino alla struttura dello spettacolo gli provocava preoccupazione per la sicurezza. Lo spettatore era però il sindaco Lorenzo Nettis, presente proprio per controllare lo svolgimento dell'evento. Il primo cittadino ha replicato sui social spiegando di essere responsabile dell'organizzazione e della sicurezza della manifestazione e di non avere intenzione di spostarsi dalla posizione scelta, dalla quale poteva controllare gran parte della piazza. Dopo la replica del sindaco, Zarrillo ha pubblicato un video di scuse, spiegando di non sapere che il comune fosse proprietario di una parte della struttura e chiarendo che la sua richiesta nasceva esclusivamente dalla preoccupazione per l'incolumità. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1º novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Tutti i giorni alle 18:30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
6: Disco Fever.
5: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
3: Dance with 70s on Ripotanta. Disco Fever.
5: Tutti i giorni alle 18:30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è là

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Qui Parade in onda subito su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprosida. Una classifica che quest'oggi tratterà del mese di settembre del 1975. Cominciamo quindi dalla posizione numero 3 di questa Ritmo Parade, occupata dalle Ricci Family, e ovviamente qui siamo pronti a ballare con la meravigliosa Brasil.

0: l'invito che a questo punto farebbe il DJ è quello del classico trenino mani sulle spalle, si va. Era Brasil per le Ricci Family al numero 3 della Hit Parade del mese di settembre del 1975. Siamo agli albori della disco music, c'è un gruppo che ha segnato delle pagine davvero molto importanti nel campo di questo genere musicale. Loro sono i Tavares, sono al numero 2 della Hit Parade con It Only Takes a Minute.
1: Hit Parade!

Curtis sarebbero divenuti famosissimi qualche anno dopo con la colonna sonora del film The Saturday Night Fever, ma questo chiaramente è già un buon biglietto da visita. Al numero 2 della nostra Hit Parade li abbiamo ritrovati con It Only Takes a Minute. A questo punto siamo pronti ad ascoltare la canzone regina della nostra classifica, e come sovente mi viene da dire, proprio di una regina si tratta. Al numero 1 della nostra Hit Parade c'è Gloria Gaynor con la sua Reach Out, I'll Be There.

0: forse uno dei primi grandi successi di una delle più celebrate regine della disco music. Era Gloria Gaynor con Reach Out I'll Be There ad occupare la posizione numero uno della nostra Hit Parade, quella del mese di settembre del 1975. La nostra classifica per il momento termina qui, ritorna ogni giorno su Rhythm 80 alla radio dei Forever Young alle 9.30 e alle 16.30. Un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Glenn Frey, You Belong to the City.

0: Funky Town.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
6: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20
6: in versione extended full show.
5: Masterchef 90.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al primo novembre

0: Blocco un ricordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Amici di Ritmo 80, ciao a tutti e bentrovati. Insieme a Tommy Venturini, pronti anche per quest'oggi per sbloccarvi un po' di ricordi. Vi riporterò sui banchi di scuola. La scuola del passato, però, quella degli anni 80 e 90. Sì, perché anche in ambito scolastico le cose un po' sono cambiate. E poi ci immergeremo nel fantastico mondo dei cartoni animati, quando c'è stata un po' di competizione tra chi amava i puffi e chi invece preferiva quegli esseri che vivevano in fondo al mare e che avevano un tubo in testa. Gli snorchi, ve li ricordate? Intanto un disco e tra poco vi sblocchiamo il primo ricordo di oggi su Ritmo

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi torniamo sui banchi di scuola, quelli del passato però, degli anni 80 e 90, e parliamo di quaderni. Le copertine che andavano per la maggiore in quel periodo erano quelle di Braccio di Ferro, Goldrake e l'immancabile Paperino. Per le femmine invece Candy Candy, Dia e Snoopy. I quaderni cambiavano via via che si cresceva. All'inizio c'erano i quaderni con i quadretti molto grandi e poi arrivarono le righe alternate, un po' grandi e un po' piccole, per imparare a scrivere in corsivo. E poi più tardi le righe diventarono tutte uguali. Da grandi anche le copertine cambiavano, per i maschietti He-Man e Big Jim e per le femminucce Barbie e Pucci. Il primo foglio era sempre dedicato alla personalizzazione e compilarlo era un rito: nome, cognome, classe, scuola, anno scolastico. Alle medie poi arrivò anche un'altra rivoluzione: i quaderni ad anelli. Per usare i fogli con i buchi dovevi per forza toglierli dal quaderno perché le copertine erano troppo ingombranti. Quando aprivi gli anelli sentivi tutta la classe risuonare con un tac tac collettivo. I fori dei fogli spesso si rompevano e allora si applicavano i cosiddetti salvabuchi, degli adesivi tondi bianchi che potevano diventare anche degli occhi in un disegno astratto fatto durante le noiose lezioni.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Tra i cartoni della nostra infanzia non possiamo senza dubbio non menzionare i famosissimi Puffi. Ognuno di noi ha utilizzato almeno una volta nella vita il verbo puffare per esprimere un'attività. Ma chi si ricorda invece gli snorchi?
2: Signorina Spugnetta, è vero che ci servono le alghe per sopravvivere?
3: Sono felice che tu mi abbia fatto questa domanda, ciuffino.
1: Entrati in scena a metà degli anni Ottanta, gli snorchi erano degli esseri colorati che vivevano sul fondo del mare, per la precisione a Snorkilandia. Un paese pieno di ogni comfort. C'erano bar, scuole, discoteche, cinema, tutti ovviamente in fondo al mare.
4: Tu starai là nel mare blu, e gli snorchi sentirai canticchiar laggiù.
1: Gli snorchi sulla testa avevano un tubicino dal quale probabilmente respiravano, anche se il dubbio mi è sempre un po' rimasto, e che potevano sfruttare anche per muoversi più velocemente e anche per emettere dei suoni. Erano tanti gli snorchi e ognuno con le proprie caratteristiche. Il protagonista assoluto era uno snorchi di colore giallo, super stellino, il più carismatico, forte e atletico. Indossava dei pantaloni e delle scarpe blu e una cintura con una stella.
5: Che succede, super stellino?
6: Non lo so, Bollicina, forse è qualcosa che non funziona.
1: Super stellino era fidanzato con Bollicina di colore rosa e con i codini rossi. E poi c'era Ciuffino di colore arancione, con un carattere un po' antipatico e anche un po' snob.
2: Dato che questa è emergenza, potrei essere io a consegnare la lettera?
7: Com'è coraggioso il mio figliolo! Il futuro e la fortuna di tutta Snorkilandia sono nelle tue mani, Ciuffino, mi raccomandia!
2: Non te ne pentirai affatto, papino.
1: C'era anche Ricciolo, di colore verde, l'unico che non parlava ma che emetteva solamente dei suoni.
5: Non lo so, Ricciolo, cos'è questo? C'è Galileo!
1: E anche Tentacolino, di colore viola. Era il calamaro domestico di Superstellino e anche suo migliore amico.

In ogni episodio gli snorchi dovevano risolvere dei problemi procurati da numerosi cattivi che giravano attorno a Snorchilandia, come per esempio Lattugone, il mostro delle alghe, perfido e mostruoso, con abilità magiche voleva dominare Snorchilandia, annientando tutti i suoi abitanti. E da piccoli ci capitava spesso di pensare che ci fosse anche una sorta di parentela tra i puffi e gli snorchi. A una prima occhiata c'erano infatti diversi punti in comune, un grande capo in entrambe le fazioni e poi il fatto che vivessero tutti insieme in una comunità che era abbastanza difficile da trovare. Altri invece pensavano che gli snorchi fossero dei puffi ribelli che, stanchi di ascoltare il grande puffo, avrebbero deciso di lasciare la comunità dei puffi e andare a vivere in mare.

0: Fatto sta che il successo degli snorchi è stato solamente parziale, oscurato in gran parte dai puffi che infatti in quegli anni spopolavano. Solo 4 le stagioni sono state realizzate, ma in Italia ne sono state trasmesse solamente 2.
1: Il discorso di grande Guglu è stato molto convincente. Peccato che si esprime in una maniera un po' bizzarra, non credi?
2: Sai, bollicina, i capi vanno presi così come sono. Vuoi ballare?
1: Con molto piacere. Sì, proprio tu.
0: E con questo siamo arrivati alla fine anche per oggi. Tommy Venturini vi saluta ma vi dà appuntamento con Ti Sblocco un Ricordo a molto presto, sempre qua su Ritmo 80.
3: Siamo solo noi,
4: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.

0: disco di ora. Guru Josh Project, Infinity 1990. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, intanto, dopo Eni EP, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche: proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni, che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80.

0: cortili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
0: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
0: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Oknoplast. Le finestre di design.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Ancora pochi minuti e siamo pronti per i favolosi anni 70 di

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pacchi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti

dal 1980. The Police, Message in a Bottle. Dal 1982, Gino Socio, It's Alright. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Mastercheck 90.

0: Ian Ferri, Kiss and Tell e Double D, Found Love.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: Checo, you ready?
1: Seguro.
2: Checco Curvace e Daniel Jack presentano
3: Master Check
2: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Comincia un'altra corda su Ritmo 80 e Master Check 90 che vi aspetta tutti i giorni, mezzogiorno e 30, 19:30, dal lunedì al venerdì. E cominciamo subito col nostro modo di fare sound, anche questa volta tante tracce anni 90, tanta energia dance, perché no, in questo appuntamento, in questa puntata, in questo

Ernie Brothers in Rhythm con Such a Good Feeling, a proposito di dance ma di qualità, che poi insomma era a metà un po' fra i suoni dance e house, ma super commercial e ballatissima nelle piste, è una di quelle tracce che faceva da riempipista e dava un certo tipo di feeling. A proposito di feeling, la traccia si chiama Can You Feel It ed è uno di quei pezzoni fra le cose indelebilmente fantastiche prodotte dalla buonanima di Eric Murillo, con Matt Stuntman, Real to Real, Can You Feel It?

0: a questa puntata dei Redi Vivi con Cassius e la sua Cassius 99, Tredge Touch a tutto spiano, poi musica house di una certa qualità e questa ridondanza anche del riff, del loop, del ritornello che in qualche modo diventava quasi ipnotico, quasi psichedelico. Yo! Ma con una traccia house ben definita, soprattutto associabile al mondo del French Touch. Poi dopo sarebbe arrivato il Bob Sinclair di turno, magari a rendere tutto un pochino più melodico, se vogliamo.
1: Vabbè.
0: Comunque, Cassius con Cassius 99, e abbiamo ascoltato in questo Mastercheck Brothers in Rhythm con Such a Good Feeling, Real to Real con Can You Feel It, la traccia molto dance di questa puntata, e poi dopo Cassius con Cassius 99 da Cecco Corvace e da Dennis Jack, la parte super mixata è veramente tutto, l'appuntamento è per la prossima, purché restiate su Ritmo 80, ciao a tutti!
2: Mastercheck 90
3: Mastercheck
2: con Cecco Corvace e Dennis Jack.
4: We will be back.
2: Un mazzo di figurine in tasca, lo scambio tra amici sotto casa, ce l'ho, mi manca, la gioia di completare l'album e quell'ultima figurina che sembrava introvabile, ma diventava trofeo tra le mani. Sono ricordi che restano forever young, come le nostre figurine Panini.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed ampi spazi soleggiati, seppur non ovunque, poiché le regioni di nord-ovest saranno esposte a umide correnti atlantiche, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. Le temperature diurne restano ben oltre le medie del periodo un po' ovunque, ad esempio sulle regioni centrali tirreniche torniamo a toccare anche superare i 27-28 gradi, aria più freschina a notte tempo e al mattino. In diverse aree, soprattutto sulle regioni adriatiche, le temperature minime saranno anche inferiori ai 15 gradi. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
1: Radio Ritmo 80 manda
0: i rimandati.
1: I rimandati.
0: Il meno peggio.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

Prendi un disco di Jackson 5, prendi il campione, facci un altro disco, avrai sicuramente successo. The Tamperer featuring Maya, il disco era Feel It del 1998, ritrovato oggi nel pomeriggio di Ritmo 80. Il prossimo non ha bisogno di altre parole perché stiamo parlando di Robin S e oggi suoniamo Love for Love.

0: adesso. Rimandiamo.
1: Ma che ora comincia il casino?
2: Good morning, forever young.
1: Con Corona e Marchino, che radio è?
0: Il morning show di Ritmo 80 con i Marchini.
3: Ma fate davvero?
4: No. Allora, c'è una cosa di cui abbiamo ci ha buttato lì un po' il seme, l'amo, no? Cioè quelli che ti chiamano il sospetto spam.
5: Prima di questo, mi metteresti la firma come garanzia?
4: No,
5: vabbè. Dicevamo
4: che insomma, tra le tante chiamate ci sono quelli, gli operatori, che vogliono farti un'offerta.
5: È
4: imperdibile,
5: vero.
4: Poi. Cioè, perché se tu non rispondi, veramente non sai cosa ti perdi.
5: È vero, io infatti sono un po' triste perché mando tutti a fan.
4: Chissà,
5: magari a quest'ora uno voleva offrirmi una macchina.
4: Esatto, gratis. Sentiamo.
6: La contatto da Abramo, partner di team, e la chiamo dall'Italia. Il signor Ivo Marchetti.
4: Sì.
6: La contatto, signor Ivo, per proporle delle promozioni sulla rete fissa di casa e internet a casa.
4: Okay.
6: Lei utilizza la rete fissa?
7: No, non ce l'ho da tanto la rete fissa.
6: E non ce l'ha da tanto? E internet?
7: Internet sì, ce l'ho con il wifi.
6: Ce l'ha col wifi?
7: Sì.
6: Vedi. Ok, e con quale gestore?
4: Con quale gestore?
7: Nessun gestore, perché mi attacca la signora di sopra.
6: Ah, quindi utilizza la rete del vicino?
7: Sì, dopo.
6: Vuole attivare una linea sua?
7: No.
6: E anche il pacchetto TV con cinema e intrattenimento?
7: No, non pago niente. Quando mi fate voi? Mi fate meno di niente?
6: Meno di niente.
7: Allora.
6: Non
7: è una buona proposta.
6: Già per quello.
7: Guardi, io mi attacco alla signora di sopra, sinceramente.
4: Bene.
7: Mi attacco alla signora di sopra. E poi la signora di sopra la pago in natura come posso.
6: Detta così, però equivoca la frase.
7: No, in natura, nel senso di siccome io sono la campagna, do le zucchine, i pomodori. In questo senso. No, per l'amore di Dio.
4: Bene.
6: Le auguro una buona giornata, signor Marchetti.
7: Buon lavoro anche a lei.
6: Grazie, buona giornata. Ciao.
4: Il signor Marchetti è diventato il mio mito.
5: Dove chiabito, no? Che non vorrei.
8: Siamo averlo... un paese di esauriti.
4: Allora, stasera
5: c'è un vicino.
4: C'è un vicino.
5: Marchetti.
4: Noi invece abbiamo anche una vicina. Chissà se poi se ci ascolta. Ma chi è?
9: Ciao Marchini.
4: Ciao.
9: Ciao. Sono la vostra vicina.
4: Eccola. Ciao.
9: Mi sono cascate le palle.
4: Bene.
9: Ne avete altre due?
4: Quattro.
9: Ciao Marchini.
5: Mi sono cascata anche a me.
4: Sì, ma non è che ci ascoltava.
5: Non è che si attacca al wifi.
0: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80. Get down.

0: rimandati.
1: I rimandati tornano tra poco.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Cari amici, la nostra giornata insieme continua con Iva Zanicchi e il suo Ok, prezzo giusto.
2: Tra i telequiz storici in cui i protagonisti erano i prezzi di mercato dei vari prodotti, da uno spillo ad un'automobile c'è sicuramente il mai dimenticato Ok, il prezzo è giusto.
3: Signore e signori, benvenuti a Ok, il prezzo è giusto. I primi quattro concorrenti di oggi sono il signor Renato Rosa.
2: Il primo presentatore fu Gigi Sabani, ma la conduttrice più ricordata è Iva Zanicchi, che ha condotto il quiz per ben 13 anni, dal 1987 fino al 2000.
3: È con noi Iva Zanicchi!
2: Lo studio televisivo era animato da un gruppo di vallette, alle quali spettava il compito di mostrare i premi in palio nelle vetrine, ma anche gli oggetti in vito dell'Apriti Sesamo.
3: Apriti dunque Sesamo! Da 14 kg di formaggio fresco prodotto sotto il controllo del Consorzio Tutela del Formaggio Asiago con latte di alta qualità dell'area veneta e trentina.
4: Sentiamo il prezzo giusto.
5: 200.
4: Allora leggiamo, prezzo giusto è 150.000 lire. E vince Grazia, vieni.
2: La principale caratteristica del gioco era la partecipazione attiva del pubblico, composto ogni volta da 100 persone, che non solo poteva suggerire ad alta voce i prezzi degli oggetti da indovinare, ma soprattutto era data dal fatto che tutte le persone che componevano la trasmissione erano probabili concorrenti.
4: Attendiamo e sentiamo la Raffaella, chi giocherà con noi?
3: Ok, ha scelto il signor Leone di Petta.
2: I prescelti venivano poi invitati a giocare dalla calda voce di Raffaella, che pur non comparendo in video diventava elemento indispensabile di Ok, il prezzo è giusto.
6: Giacca 7/8, scoiattolo americano, una caratteristica diversa soprattutto nel

0: il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80.
3: Ritmo 80, Forever Young.

0: rimandato.
1: Rimandiamo
0: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
2: Martedì 29 settembre 2026. Mancano 93 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Michele.
3: La tua testa è come l'isola di Peter

0: Accadde oggi.
1: Il 29 settembre 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova.
2: A mia scuola mi menavano tutti, mi menava pure il professore di religione, mi menava con Rosario, Rosario mi teneva e lui mi menava. Allora ho chiesto a mia madre se mi voleva scrivere un corso di autodifesa e mia madre mi ha scritto a nuoto.
0: Le frasi del cinema.
3: Mortadella è buonissimo, c'è niente da fare, è proprio buono. Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, il prosciutto cotto è fascista.
4: I radicali?
3: Cosa?
4: I radicali nel gioco del salame del...
3: Che cosa?
4: I radicali nel gioco di prima.
3: Ma che cosa?
4: I radicali nel gioco degli insaccati.
3: Ma che cosa?
4: Ma va, non si può dire mai niente con te.

0: dice il saggio?
1: Il modo di guardare le cose ha molto a che vedere col cuore che si ha.
2: Gran bella giornata per cantare col cuore, gran bella giornata per fare l'amore.
3: Tutto il meglio di Ritmo 80
4: o tutto il peggio di Ritmo 80
3: viene rimandato.
5: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80.

0: sono andati. Tornano domani. Devi mandare il meno peggio di Ritmo 80.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: Enrico Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

Akkor mi a földmocskától repülnék.

0: Si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi
1: Trevor Young. Tu che con ritmo tanta balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90. Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, app e su lovefm.it.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su ritmo 80.

0: Stories di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20.
3: In versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.